0: birthday. Può essere. Come posso indovinare dove sarà?
1: La nueva amor 103.1. Solo música romántica.